0: dan sama main TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di aplikasi.
1: Oh, ayo buang banyak anu full.
0: Ah,